0: Facciamo la scoprita.
1: Lì, ti sono Harry Kane.
2: È l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: Ashia, vedi, da Harry Kane.
2: Se non sa parlare Harry Kane, non sa parlare.
1: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane. Pusce, mskin. Io lì, è mskin, è ismo. Harry Kane.
2: E mi incogliamo Fennec, o se mi affonso. Vera, affonso Fennec. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: the sun al da Lodu Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno, hey,
0: nel giorno tornato ed in Wayne da Lodu a Unek. Ne speravo di sapere come è stato il giorno taiba. Terren Anderson Atmana menaun o ftit talken ihor.
1: Hopefully.
0: Yes, Jeffrey Anna nel giorno do. E trio.
1: Ecco, Bay Breakfast complut hilu.
0: Yes, snamlu tovilo amie.
1: Ej, ej, han kantau.
0: Ne speravo at umman barek ma omtur sissa net tamawlet umu bdin.
1: Español de lo adu.